Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

mattina, eccoli qua, buongiorno, benvenuti, 25 di agosto, 237esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:28, tramonterà alle 20:03, e dai che si comincia. In questo mio...

0: importanti del giorno. La Chiesa oggi ricorda San Luigi IX, re, San Giuseppe Calasanzio, San Giuseppe è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi IX invece è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, barmisti del Terzo Ordine Francescano, dell'Ordine Militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Vediamo quello che è capitato negli anni 25 di agosto. Si parte dal 1609, quando Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia. 1768, James Cook inizia il suo primo viaggio. 1814, a Washington è bruciata la Casa Bianca, distrutta dagli inglesi nella guerra del 1812. 1944, Parigi viene liberata dagli alleati. 1975 viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen. 2014, la sonda spaziale New Horizons oltrepassa l'orbita di Nettuno.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Era il 25 di agosto del 1609 quando Galileo Galilei mostrava il telescopio al Senato veneziano. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne le capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere fino alle macchie solari. Questo metterà d'accordo gli studiosi nel far coincidere con questa data la nascita dell'astronomia.

per i compleanni VIP abbiamo un bel po' di auguri da fare quest'oggi. Iniziamo con Michael Douglas, attore nato nel 1944, e ancora buon compleanno a Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato nel 1955. Buon compleanno a Will Smith, anche lui attore, del 1968. Infine una bellissima attrice, Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles meridionale nel 1969.

santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Luigi IX, re, San Giuseppe Calasanzio, San Giuseppe è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi IX invece è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, varmisti del terzo ordine francescano, dell'ordine militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: maledetto me.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Dalla redazione di Radio Vicenza, il bollettino meteo per città e provincia. Oggi martedì, primo giorno di settembre, giornata ancora caratterizzata dal caldo, con cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 21 gradi, mentre la massima raggiungerà i 31-32 gradi. Domani è atteso un peggioramento. Il cielo sarà variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite e possibilità di piogge, rovesci e qualche temporale in diversi momenti della giornata, anche in pianura. Le temperature saranno in calo con valori compresi tra i 19 e i 28-29 gradi. Giovedì il tempo tornerà invece più stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperatura nuovamente in aumento. La tendenza per venerdì conferma condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in ulteriore aumento e massime che potrebbero tornare sui 32-33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music. Now. Yo, more music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: È il 25 di agosto del 1609, quando Galileo Galilei saliva sul campanile di San Marco per presentare e dimostrare al Doge di Venezia il funzionamento della sua nuova clamorosa invenzione, il telescopio. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
3: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. È stato ritrovato senza vita il giovane escursionista di 22 anni, padovano di Saonara, disperso da sabato nel gruppo del Fumante a Recuaro Terme. Il corpo è stato individuato dal drone del soccorso alpino dopo il ritrovamento di alcuni suoi oggetti lungo la ferrata del Vaio Scuro. Il giovane sarebbe precipitato per oltre 200 metri per cause ancora in fase di accertamento. I carabinieri del radiomobile di Vicenza hanno sorpreso un 26enne tedesco nella tarda serata di sabato in via Martiri di Belfiore mentre tentava di forzare la porta d'ingresso di una casa. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era già a terra sulla carreggiata. È accaduto a Vicenza in strada Padana verso Padova, nella zona di 7K. Il conducente non si sarebbe accorto dell'anziano, si è fermato e ha dato l'allarme. Disposta l'autopsia per capire se l'uomo fosse già morto prima dell'investimento. Un pensionato di 72 anni di Lonigo, già indagato per minacce aggravate nei confronti del figlio convivente di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un fucile calibro 12 detenuto illegalmente. L'arma è stata trovata nascosta in un manufatto vicino all'abitazione. Grave incidente tra un'auto e una moto a Zugliano in via Ponti Alti. Ad avere la peggio un giovane motociclista rimasto gravemente ferito, soccorso dal SUEM, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Un ventenne rumeno è stato denunciato dalla polizia locale ad Alte di Montecchio Maggiore con le accuse di furto e truffa aggravata. Aveva rubato abiti per 240 euro alle sorelle Ramonda, ma poco prima, davanti al negozio, aveva raccolto 295 euro dai cittadini, fingendo di rappresentare Handicap International, associazione risultata inesistente. L'ULSS Ottoberica istituisce la nuova figura del direttore della funzione ospedaliera, affidata alla dottoressa Sara Mondino, già direttrice medica degli ospedali dell'Ovest Vicentino e coordinatrice del gruppo di lavoro per il nuovo ospedale di Arzignano Montecchio. Coordinerà tutti i presidi ospedalieri dell'azienda. V-Off, il fuorifiera di Vicenza Oro, torna nel cuore di Vicenza dal 4 al 6 settembre. La 16ª edizione, dal titolo Golden Road, trasformerà il centro storico in un percorso diffuso tra arte, cultura, artigianato, gusto, sport e intrattenimento. Mostre, laboratori e degustazioni animeranno piazze e vie della città, in contemporanea con Vicenza Oro. Torna domenica 6 settembre al Teatro Olimpico il premio Città di Vicenza, giunto alla terza edizione. Alle 10:30 saranno consegnate dal sindaco Giacomo Possamai 2 medaglie a cittadini benemeriti e 6 targhe a persone e associazioni distintesi per arte, sport, cultura, solidarietà e impegno civile. L'ingresso è libero, ma su prenotazione. Ed ora lo sport con il basket. L'Umana Reyer Venezia torna a Bassano con la Reyer City League. Sabato 5 settembre dalle 17, Piazza Libertà ospiterà il torneo 3 contro 3, aperto a ragazze e ragazzi dai 16 anni. Sport, musica e spettacolo animeranno il centro storico dopo il successo dello scorso anno. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo percorsi gestiti da Brescia Padova, Cava e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani mercoledì 2 settembre verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione. Il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Martin Garrix e U2 con Fireflies, la canzone che apre la nostra mattinata di oggi, di questo martedì 1 settembre 2026 di Buongiorno Vicenza. Quindi iniziamo un nuovo mese insieme, il mese che in teoria, diciamo da sempre, da quando siamo nati, è il mese dell'autunno, ma di autunno chiaramente ancora non c'è aria, anzi tutt'altro, abbiamo temperature abbastanza elevate che si manterranno così per un po', da quello che stavo vedendo. Vabbè, dai, quindi abbiamo questa coda d'estate lunga, chissà che non finirà mai, forse. Buongiorno, quindi insieme per due ore, come sempre, dalle 7 alle 9, con tanta musica, tanta informazione dal nostro territorio. Volendo potete tranquillamente contattarci, lo sapete. Quindi prendete nota del nostro numero, memorizzatelo, il 371 1200 116, questo è il numero con cui potete mandare i vostri messaggini WhatsApp a Radio Vicenza. Ripartiamo subito.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: ciofino e mi farfalle nello stomaco, questa sensazione che si prova quando ci si innamora, no? Che poi è anche un po' indefinibile, ognuno la vive a modo suo, io non so neanche bene cosa significhi, cioè l'avete mai sentita voi? Vabbè, dai, veniamo alle cose serie. Purtroppo abbiamo nuovi elementi sull'incidente di giovedì costato la vita a un lavoratore precipitato dal tetto di un capannone in costruzione. Secondo la relazione dell'ispettorato del lavoro, la vittima sarebbe stata impiegata in nero. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e Spisal per chiarire dinamica e responsabilità. La procura ha disposto l'autopsia mentre proseguono le verifiche sul cantiere e sulle condizioni di sicurezza. Una tragedia che riporta ancora una volta al centro il tema della sicurezza sul lavoro, e quando il lavoro è irregolare il rischio può diventare ancora più grave, come purtroppo sembra in questo caso.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Harry Styles, la sua American Girls. Buongiorno, buongiorno Vicenza, ben svegliati. Ah, non siete ancora svegli? Ma non è un po' tardino che è martedì e che bisogna andare al lavoro, quindi 7:26 almeno, insomma, la colazione fa, non ancora, va bene, d'accordo. Allora vi lascio un po' di una finestra di tempo, diciamo, sai, quella, no, che spegni sempre continuamente la suoneria della sveglia del telefono 3-4-5 volte, poi devi alzarti per forza. Va bene, dai, iniziamo una giornata insieme tranquilli. Tante notizie, fra poco per rilassarvi un po' c'è il nostro oroscopo, quindi un piccolo input, come dico io, che vi diamo ogni mattina per affrontare la nuova giornata, fra qualche istante di tempo, 3 minuti.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: che radio ascolti?

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.

0: che bella è Lordi Adele, è una delle sue canzoni più toccanti secondo me, poi con sta voce. Sono le 7.36, buongiorno, Radio Vicenza continua la sua mattinata, buongiorno Vicenza prosegue. Il Centro Orafo Vicentino lancia un appello per rafforzare la sicurezza, soprattutto nelle strade attorno alle aziende. Le imprese sono già presidiate, ma a preoccupare sono soprattutto gli spostamenti e le vie di accesso considerate possibili punti deboli. La richiesta quindi qual è? È quella di aumentare le pattuglie negli orari più sensibili e installare i targa system per controllare i veicoli in transito. L'obiettivo è prevenire furti e individuare più rapidamente eventuali auto sospette. Per gli operatori quindi la sicurezza non si ferma davanti al cancello delle aziende, bisogna controllare anche quello che succede sulla strada.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Dalla redazione di Radio Vicenza, il bollettino meteo per città e provincia. Oggi martedì, primo giorno di settembre, giornata ancora caratterizzata dal caldo, con cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 21 gradi, mentre la massima raggiungerà i 31-32 gradi. Domani è atteso un peggioramento. Il cielo sarà variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite e possibilità di piogge, rovesci e qualche temporale in diversi momenti della giornata, anche in pianura. Le temperature saranno in calo con valori compresi tra i 19 e i 28-29 gradi. Giovedì il tempo tornerà invece più stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperatura nuovamente in aumento. La tendenza per venerdì conferma condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in ulteriore aumento e massime che potrebbero tornare sui 32-33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sastino di Livenza e San Donato di Piave in direzione Venezia. Prudenza per il vento che soffia forte in A27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera rimane chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Milano. Il traffico viene deviato allo svincolo di Marghera. La Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
1: Maxi convenienza.
0: Ali migliora la vita.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: primissimi anni 80, anzi per essere proprio precisi era il 1982 e Imagination ci proponevano questa indimenticabile Just an Illusion a chiudere la nostra prima ora praticamente, perché dopo tutte le informazioni sul meteo, sulla viabilità, siamo arrivati in pratica alle 8. Adesso ci colleghiamo con la redazione per la nostra pagina informativa dall'Italia e dal mondo. A dopo.
1: Buongiorno Vicenza Estate, la mattinata con ospiti notizie.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 8:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
8: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
7: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
9: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
10: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo, Milito ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
9: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo, errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla Padova Venezia si viaggia a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani, mercoledì 2 settembre, verrà chiuso per lavori di manutenzione nello svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico sarà deviato verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

Ok, passata la pagina informativa delle 8, sono le 8 e 9 minuti per essere proprio precisi. Eccoci ancora qua in diretta su Radio Vicenza. Continua, buongiorno Vicenza, la nostra seconda ora parte proprio in questo istante e il buongiorno vi arriva chiaramente come ogni mattina da lunedì a venerdì da parte di Marco Picchio. Quindi un'ora piena di informazioni, della nostra musica, ovviamente il nostro tappeto musicale che vi fa compagnia H24, e volendo anche i vostri messaggi che potete inviare al 371 1200 116 con WhatsApp.

0: Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Buongiorno alle 8:17 su Radio Vicenza. Allora partiamo da questa notizia che, tra le altre cose, i quotidiani ci danno in aggiornamento. Paura a Durlo di Crespadoro, dove un incendio è divampato in una casa di Contrada Bruni. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo potrebbe aver coinvolto anche altre abitazioni della zona, rendendo quindi particolarmente delicata l'operazione. Sul posto hanno lavorato e stanno lavorando 8 squadre dei vigili del fuoco impegnate a circoscrivere e spegnere l'incendio. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'eventuale presenza di persone coinvolte. Una colonna di fumo che in contrada di montagna si è fatta vedere parecchio prima dei pompieri. Quindi ripeto, una notizia che è in aggiornamento.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

pensarci bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Neck con Perdonare, facciamo pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Don McMillavio era Lizzo qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua alle 8.30 in punto praticamente e parliamo di un allarme furti sulle auto parcheggiate sul Monte Grappa, quindi attenzione nella zona del rifugio Ardosetta. Alcuni automobilisti hanno trovato i loro mezzi danneggiati e hanno denunciato la sparizione di oggetti lasciati all'interno. Tra le vittime ci sarebbero anche una coppia di anziani di Mussolente. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei parcheggi delle zone montane, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. Il consiglio sempre valido è di non lasciare nulla in vista nell'abitacolo, anche se parliamo di oggetti di poco valore, perché chiaramente sul Grappa si sale per godersi il panorama e si spera chiaramente di tornare a casa senza problemi, no? Quindi vivere una giornata rilassante, tranquilla, molto chill, e quindi magari trovare un vetro rotto oppure qualcosa del genere potrebbe veramente essere spiacevole, quindi prestare anche un po' di attenzione.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

alle 8.37 su Radio Vicenza. Ancora buongiorno. Allora, la Regione Veneto mette sul piatto 30 milioni di euro per affrontare il problema della siccità, un problema che si fa sempre più sentire. Si punta a usare meglio l'acqua, a rendere più efficienti i sistemi irrigui e monitorare prelievi e consumi. Allo studio anche il potenziamento degli invasi esistenti e, dove possibile, nuovi bacini. L'obiettivo è passare dall'emergenza alla prevenzione, visto che le crisi idriche sono sempre più frequenti. La strategia è risparmiare e accumulare senza prosciugare laghi e fiumi, perché oramai l'acqua va gestita con criterio prima che finisca e ovviamente non dopo. Quindi bisogna, è un po' il solito criterio del prevenire è meglio che curare.

0: Jovanotti, Felipe Austin, Seguiro Oliveira, Ronaldo Andrade con So Solo Che La Vita. Ma quanti sono in questa canzone? Vogliamo cominciare a parlare di scuola? Penso sia proprio il momento giusto, siamo al primo settembre. Con il ritorno a scuola arriva anche la settimana su 5 giorni e per il trasporto pubblico vicentino sarà un vero banco di prova. SVT ha previsto oltre 90 nuove corse pomeridiane, mantenendo invariati i prezzi degli abbonamenti. Il consigliere Raffaele Colombara chiede però un monitoraggio pubblico del servizio nelle prime settimane. Quindi sotto osservazione saranno puntualità, affollamento, coincidenze, tempi di viaggio e segnalazioni di studenti e famiglie. Colombara solleva anche dubbi sul percorso che ha portato alla settimana corta e sulla disponibilità di personale per il sabato. Insomma, cambia un po' tutto per quanto riguarda il discorso trasporti e chiaramente adesso va fatto un check, no? Va messo un po' a punto tutto il sistema che sta per partire.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 8.52, questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, pausa, torniamo insieme fra poco per i saluti finali.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
3: Ah no, quella è normale.
4: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
2: Ali, migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Gianluca Grignani a chiudere la nostra mattinata, ma in realtà non è proprio lui a chiudere la nostra mattinata, ma il nostro disco Remember che sta per arrivare. Allora, grazie per essere stati con me, con Marco Picchio, anche in questo martedì 1° settembre. Noi rifacciamo tutto domani, si parte dalle 7 con il consueto primo caffè della giornata. La mattinata prosegue ovviamente sulla di Vicenza con tutti in centro a partire dalle 10. Adesso disco Remember, che torniamo a noi, ci riporta al 1982, un pezzo bellissimo di Secret Service e Flash in the Night. Un bacio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, partiamo dalla A4 Padova-Venezia, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Spinea ed il bivio per la A13 in direzione Brescia e rallentamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla stessa tangenziale, per chi viaggia verso Trieste, segnaliamo code tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre Belluno e rallentamenti tra Miranese e Castellana. Sulla Venezia-Trieste sono presenti code tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia, sempre per traffico intenso. Nella stessa direzione, prestare attenzione, tra Cessalto e San Donà di Piave è segnalato un veicolo in panne. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova, giovedì 3 settembre, l'uscita di Verona Est per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di venerdì 4 settembre. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.
31: Pubblicità.
32: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
33: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
34: Ovunque. Connettiamo forte.
35: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Dalla redazione di Radio Vicenza, il bollettino meteo per città e provincia. Oggi martedì, primo giorno di settembre, giornata ancora caratterizzata dal caldo, con cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 21 gradi, mentre la massima raggiungerà i 31-32 gradi. Domani è atteso un peggioramento. Il cielo sarà variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite e possibilità di piogge, rovesci e qualche temporale in diversi momenti della giornata, anche in pianura. Le temperature saranno in calo con valori compresi tra i 19 e i 28-29 gradi. Giovedì il tempo tornerà invece più stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperatura nuovamente in aumento. La tendenza per venerdì conferma condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in ulteriore aumento e massime che potrebbero tornare sui 32-33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano e tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la Milanese e la Castellana e ancora tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Prudenza per il vento che soffia forte proprio in A27 tra Vittorio Veneto e Belluno. Guidare con cautela sulla statale 434 Traspolesana per la presenza di un mezzo fermo in panne all'altezza di Zevio in direzione Rovigo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da racconto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto, la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate delle code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo. Segnaliamo ancora per traffico intenso rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova-Est in direzione Brescia, e sempre per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla Venezia-Trieste e presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Infine sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo che a causa di lavori in corso sono presenti delle code tra Tarvisio e Malborghetto per chi viaggia in direzione della A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Tutti in centro!
3: Siamo pronti? Siete pronti per questo martedì? Insomma, dire settembre fa un certo effetto, se devo essere sincera. Ma lo dobbiamo dire perché ufficialmente siamo entrati anche in questo mese. E lo facciamo insieme nella nostra mattinata.

0: Insomma, godiamoci e godetevi anche questi ultimi giorni di questa estate 2026 che passiamo insieme fino al 23 di settembre. Non si cambia argomento, l'ho già detto ieri. E allora benvenuti nella nostra mattinata, quella di Radio Vicenza. Siete con me, con la Vale, fino alle 13 e come sempre io vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
1: Ma ci starà qui?
0: Ma sì, allarghiamoci un po'.
2: Così va bene?
0: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
3: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
0: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
3: Ali, migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Siete pronti per delle ricerche niente male? Siete pronti per degli studi, alcune curiosità? Dai, parliamo della riscossa delle chiacchiere e a quanto pare forse del declino dei social, oppure la vendetta, diciamo così, del Molise e il turismo lento nei borghi. Tutto questo grazie alla scienza che mi ha fatto delle ricerche. A fra poco!

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Soldi. More music.
3: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

in generale dell'estate con curiosità, ma in questo caso con ricerche, e a quanto pare una ricerca sulle tendenze di viaggio di questa estate ha rivelato un dato anche un po' ironico, ovvero il 90% degli italiani quest'anno si sposta o si è spostato rigorosamente in gruppo, quindi famiglia, coppie, comitive di amici, ma la vera sorpresa è stata l'attività preferita in assoluto dichiarata dai vacanzieri, ovvero parlare dal vivo con i propri compagni di viaggio. È un dato importante, ragazzi, perché un 64% non è male come risposta. I social network e lo scorrere i vari feed dello smartphone sono finiti in secondo piano. Insomma, quest'anno sotto l'ombrellone, al bar della piazza e al bar del centro, insomma, a quanto pare ha vinto il classico e vecchio pettegolezzo di persona, e questo mi piace tanto.

0: Parliamo di ricerche, parliamo di studi oggi, lo facciamo anche parlando del Molise. A quanto pare i dati sulle prenotazioni estive hanno evidenziato una fuga di massa dall'affollamento delle grandi città d'arte verso i piccoli comuni, e di questo magari un po' ne avevamo anche già parlato. La vera chicca qual è? Che la regione che sta registrando la crescita percentuale più in alta in assoluto, a quanto pare per quest'anno, è il Molise, la regione più bersagliata dai vari meme sul fatto che non esiste, che si sta prendendo un po' la sua rivincita estiva, superando, pensate, mete ben più blasonate grazie alla ricerca di vacanze autentiche e senza folla. Inoltre la permanenza media nei borghi è balzata a quasi 3 giorni e mezzo per viaggio, segno che gli italiani nei paesini oramai ci vogliono proprio mettere le radici.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì, primo giorno di settembre, a cura di Martino Montagna. Nuovi elementi sulla morte di Riccardo Valentin Moraru, il ventenne precipitato giovedì dal tetto di un capannone in costruzione a Barbarano Mossano. Secondo l'ispettorato del lavoro, il giovane sarebbe stato impiegato senza contratto. La procura indaga per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire anche se il ragazzo sia morto per i traumi della caduta o per una possibile folgorazione. Oggi in Veneto è il giorno del voto sul fine vita. Il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, sostenuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova il veicolo in avaria che aveva provocato code in precedenza tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia è stato rimosso. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Segnaliamo poi per traffico intenso rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e code sulla Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani, mercoledì 2 settembre, verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ma che bella la nostra mattinata, ma che bello il nostro Tutti in Centro che ha già concluso la prima oretta, mie cari. Abbiamo dato spazio alla nostra redazione ed eccoci qua in questa nostra mattinata a salutare Giovanni, a salutare Elisabetta, a salutare Damiano. Che belli, quanti bei messaggi, ci siete dall'altra parte. A essere anche social, mi raccomando, nella nostra pagina Facebook Radio Vicenza o nella mia, Valentina La Rocca.
2: Tutti in Centro.

voi come parlate? Voi cosa dite? Siete social a tal punto? Guardate, ascoltate l'intelligenza artificiale, condividete con lei alcuni dialoghi, tant'è che magari non dite più ok, ma dite ci sta. Perché vi dico questo? Perché c'è un'indagine sociolinguistica legata al tempo libero estivo degli italiani che a quanto pare ha analizzato i tormentoni parlati. Però questa ricerca ve la dico fra pochissimo, perché qui si dà spazio alla bella musica.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Cosa scegli, Mini o Maxi?
4: Maxi!
3: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
4: Tutto grande!
3: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
4: Maxi convenienza!
3: Ali, migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano e tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la Milanese e la Castellana e ancora tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Prudenza per il vento che soffia forte proprio in A27 tra Vittorio Veneto e Belluno. Guidare con cautela sulla statale 434 Transpolesana per la presenza di un mezzo fermo in panne all'altezza di Zevio in direzione Rovigo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Che linguaggio avete? State seguendo un po' la generazione Z, anche voi adulti? E quindi, insomma, anziché ok, dite ci sta, ditemelo, perché c'è questa indagine sociolinguistica legata appunto al tempo libero estivo degli italiani, che quindi mi ha analizzato proprio i tormentoni parlati e l'espressione regina delle state è diventato ufficialmente ci sta, è ormai il nuovo ok per un italiano su quattro, trasversale dai ragazzi della generazione Z fino agli under 50. Ma quali sono ad esempio le situazioni estive in cui gli italiani dicono più spesso ci sta? Al primo posto, organizzare una serata a casa con gli amici, un 67% risponde proprio così. Al secondo posto, l'immancabile aperitivo improvvisato post lavoro, un altro 65%, e questo ci sta.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Senti, ma com'è bello parlare di studi, curiosità sull'estate appunto degli italiani. C'è anche il dilemma del lettino e il finto relax. Attenzione, questa è un'altra indagine, in questo caso mi coinvolge la psicologia, sulle abitudini balneari degli italiani, che ha svelato che la vacanza per molti è una fonte di stress competitivo. Addirittura, ma pensa un po' come siamo presi. Il 53% degli italiani infatti ammette di provare una leggera ansia da conquista del territorio in spiaggia, quindi sveglia all'alba per accaparrarsi la prima fila di ombrelloni o lettino migliore a bordo piscina. Non solo, il 40% mi confessa anche di sbirciare i vicini di asciugamano per confrontare la loro forma fisica o la qualità del cibo portato da casa. Altro che relax a questo punto, mi verrebbe da dire.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Dalla redazione di Radio Vicenza, il bollettino meteo per città e provincia. Oggi martedì, primo giorno di settembre, giornata ancora caratterizzata dal caldo, con cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 21 gradi, mentre la massima raggiungerà i 31-32 gradi. Domani è atteso un peggioramento. Il cielo sarà variabile, con alternanza di annuvolamenti e schiarite e possibilità di piogge, rovesci e qualche temporale in diversi momenti della giornata, anche in pianura. Le temperature saranno in calo, con valori compresi tra i 19 e i 28-29 gradi. Giovedì il tempo tornerà invece più stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperatura nuovamente in aumento. La tendenza per venerdì conferma condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in ulteriore aumento e massime che potrebbero tornare sui 32-33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

fate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno. Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo Intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 €. Maxi convenienza.
1: Ali, migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 1 settembre. Paura a Durlo di Crespadoro, dove un incendio è divampato in un edificio della Contrada Bruni. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno rischiato di coinvolgere altre abitazioni. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il rogo è stato domato. Operazione anti-bracconaggio nel Vicentino. La polizia provinciale ha individuato i presunti responsabili dell'uccisione di un cinghiale trovato intrappolato in un laccio metallico e poi finito a colpi di lama. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla procura. Per gli indagati si ipotizzano furto aggravato di fauna selvatica, uccisione e maltrattamento di animali. Sul fine vita, il partito Noi Moderati, segreteria di Vicenza, chiede di mettere al centro la persona, rafforzando cure palliative, terapia del dolore e hospice. L'obiettivo è evitare sia l'accanimento terapeutico, sia il rischio che la sofferenza venga affrontata con risposte solo burocratiche. Libertà significa anche garantire cura e dignità fino alla fine. Dopo 4 anni alla guida della compagnia dei carabinieri di Schio, il capitano Francesco Grasso saluta l'Alto Vicentino. In municipio l'incontro con il sindaco Cristina Marigo e la giunta che gli hanno consegnato un ricordo della città. Grasso assumerà un nuovo incarico nelle Marche. A Schio arriverà una nuova comandante, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Arriva questa sera in Piazza dei Signori a Vicenza per una nuova tappa di Vicenza in Festival il cantante Raff. Il concerto celebra i 25 anni di Infinito e ripercorre oltre 40 anni di carriera con grandi successi come Self Control, Il Battito Animale e Sei la più bella del mondo. Appuntamento alle 21. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un incidente. Incidente con code anche sulla tangenziale sud di Verona tra l'uscita 7 di Santa Lucia e la 6 al Pozzai in direzione Vicenza. Per traffico intenso segnaliamo invece rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova-Est in direzione Brescia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, per chi viaggia verso la A4 i lavori in corso provocano incolonnamenti tra Tarvisio e Malborghetto e rallentamenti tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: ricerche e di studi ce ne sono un sacco, ma ci sono anche un sacco di saluti da fare. Quindi Giovanni carissimo, grazie dei complimenti. E poi Elisa, Mattia, Francesco, Eleonora, Patrizia, Luca, mamma mia quanti siete anche oggi. Io vi abbraccio, perché molti di voi siete tornati alla normalità, ma noi continueremo a parlare di vacanze, di sole, di mare, di abbronzatura, quindi tema estate sino all'ultimo giorno ovviamente di questa stagione. E quindi fra poco parliamo anche di alcuni dati della mobilità urbana.
1: Tutti in centro.

0: senti qui che sound, senti qui che successi. Quanta bella musica, dai, ci sta accompagnando anche oggi nel nostro martedì. E di successo in successo parliamo anche delle città che sono sempre deserte, soprattutto nel mese d'agosto. Beh, in realtà allora aspetta un attimo, nel senso che c'è molto meno traffico, trovi parcheggio assolutamente facilmente, però è anche vero che non è più come una volta. Eh sì, i dati della mobilità urbana mi vanno soprattutto in questi ultimi anni a sfatare un po' il classico vecchio mito del Ferragosto città deserta, complice probabilmente il lavoro flessibile e anche quest'anno soprattutto il caro benzina, il caro voli. Oltre il 35% degli abitanti delle grandi città, soprattutto quelli che hanno partecipato ovviamente a questo sondaggio, ci riferiamo a Milano, Roma e Torino, mi vanno a trascorrere i weekend di luglio e agosto nei parchi cittadini o nelle piscine comunali, quindi rimangono in città anche per le vacanze. Una curiosità, il 48% mi dichiara che la città d'estate è decisamente più godibile, meno stressante e che si finisce per fare amicizie anche con i vicini di casa molto più che in inverno.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Anni.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: www.radiovicenza.com. Online, on air.
32: Senti qui che successoni. Avete alzato il volume? Quanta bella musica anche oggi. Via via ci stiamo ascoltando insieme. E stiamo parlando di scienze, stiamo parlando di studi, di ricerche, quello che si sono impegnati a fare attraverso appunto studi e sondaggi. E c'è questo, uno studio sociologico sulle domeniche estive degli italiani, che praticamente mi ha analizzato il traffico di rientro dalle località di mare o dai laghi o dalla montagna, comunque sia verso la città. Il dato? Beh, la paura di restare imbottigliati in coda ha creato la figura del vacanziere da fuga preventiva, ovvero la sindrome del rientro anticipato. Il 28% degli italiani infatti ammette di lasciare la spiaggia la domenica entro le 15-16 al massimo, praticamente tagliando a metà l'ultimo giorno di weekend, pur di vincere la sfida contro il traffico.

0: Certo è che di ricerche ne hanno fatto un bel po', di indagini ne hanno fatto un bel po', quindi su questo argomento ne ritorneremo a parlare, grazie ai scienziati che ci date materiale per le nostre mattinate. Mattinata che quasi quasi si sta concludendo, quindi godiamoci gli ultimi successi per oggi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: siamo arrivati alle 13 di questo lunedì primo settembre, ragazzi, che tristezza dire settembre. Vabbè, però comunque sia siamo ancora in estate, comunque sia c'è gente che è proprio in vacanza e che ci sarà anche prossimamente, perché proprio questo mese ovviamente porta dei vantaggi: meno gente, meno affollamento, meno soldi da spendere appunto nelle vacanze. Quindi continueremo a trattare questo argomento. Per intanto noi chiudiamo qui questo Tutti in Centro. A domani alle 10, ciao ciao.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
2: Pubblicità. Spostati, fai spazio.
3: Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
4: Ma ci starà qui?
3: Ma sì, allarghiamoci un po'.
5: Così va bene?
2: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
2: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
9: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 1 settembre. Paura ad Urlo di Crespadoro, dove un incendio è divampato in una casa della Contrada Bruni. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno rischiato di coinvolgere altre abitazioni. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il rogo è stato domato. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Riccardo Valentin Moraru, il ventenne precipitato giovedì dal tetto di un capannone in costruzione a Barbarano Mossano. Secondo l'ispettorato del lavoro, il giovane sarebbe stato impiegato senza contratto. La procura indaga per omicidio colposo e vuole accertare se il ragazzo sia morto per i traumi della caduta o per una possibile folgorazione. È stato rinviato l'incontro in regione sul punto nascita dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno. La riunione è stata posticipata a causa della convocazione del Consiglio regionale. I sindaci della Valle del Lagno, insieme a Crespadoro Altissimo e al presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Ovest, hanno dato disponibilità a fissare un nuovo appuntamento al più presto. Sono iniziati a Bassano del Grappa i lavori per sostituire la rete idrica in 10 vie del quartiere Rondò Brenta. L'intervento realizzato da ETRA riguarda oltre 2,5 chilometri di tubazioni e vale 1.200.000 euro. L'obiettivo è migliorare il servizio e ridurre le perdite di acqua. I lavori si concluderanno entro l'estate 2027. Venerdì 4 settembre alle 21 nel giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore, quinto appuntamento con Teatro in Giardino. In scena Così parlò Giosuè, della compagnia Artisti Anonimi. Una tragedia jazz tra invidia, vendetta e un patto con la morte. Biglietto 5 euro in vendita dalle 20 direttamente sul posto. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code a causa di un incidente tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti con code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia per curiosi. Un altro incidente da segnalare, code analoghe sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia al Pozzà in direzione Vicenza. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web.

Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day. Ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale.

0: Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Dopo 50 anni forse di utilizzo di password sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabile ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più.
1: Radio Vicenza.

0: E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un uomo ravo. Ecco, questo si chiama digital provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere, anche le aziende multimediali, stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: argomenti di oggi, come sempre, molto interessanti in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di mobilità futura e smart cities. Sì, perché la guida autonoma, soprattutto una cosa importante che ha superato la lunga fase dei test pilota per fare il suo ingresso nella mobilità urbana di tutti i giorni. Ecco, in diverse metropoli, soprattutto in Cina, i servizi di robotaxi senza conducente umano a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi, anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre che all'adeguamento delle infrastrutture stradali che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything. Ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti.
1: Radio Vicenza,

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto, siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato domani, come sempre su questa radio, alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Dalla redazione di Radio Vicenza, il bollettino meteo per città e provincia. Oggi martedì, primo giorno di settembre, giornata ancora caratterizzata dal caldo, con cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 21 gradi, mentre la massima raggiungerà i 31-32 gradi. Domani è atteso un peggioramento. Il cielo sarà variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite e possibilità di piogge, rovesci e qualche temporale in diversi momenti della giornata, anche in pianura. Le temperature saranno in calo con valori compresi tra i 19 e i 28-29 gradi. Giovedì il tempo tornerà invece più stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperatura nuovamente in aumento. La tendenza per venerdì conferma condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in ulteriore aumento e massime che potrebbero tornare sui 32-33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
1: Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Alpozà in direzione Vicenza, e per questo incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per curiosi tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano a causa del traffico intenso. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
8: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
7: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
9: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Bentrovati sulla tangenziale sud di Verona per incidente, code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Di conseguenza rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Verso Milano traffico intenso con rallentamenti e code tra Peschiera e Desenzano. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mercoledì 2 settembre sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
1: Ah no, quella è normale.
2: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo dedicato a Vicenza e provincia. Fino a questa sera la situazione tende gradualmente a migliorare. Sulla pianura vicentina avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi con schiarite sempre più ampie, mentre qualche nube in più potrà interessare le zone montane, dove non si esclude qualche rovescio o temporale isolato. Temperature in calo rispetto ai giorni più caldi, valori intorno ai 21 gradi di minima e 30 di massima. In serata e nella notte prevalenza di tempo asciutto e maggiori rasserenamenti. La pressione atmosferica è in graduale aumento e questo prepara un mercoledì più stabile. Per oggi è tutto, un cordiale saluto. A risentirci al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì, primo giorno di settembre, a cura di Martino Montagna. Paura nella notte a Malo, dove un'anziana invalida di 79 anni è stata aggredita e rapinata nella sua abitazione. L'allarme è scattato alle 3:45 grazie alla segnalazione di una vicina. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, arrestando tre giovanissimi, tra cui un minorenne, due italiani e un marocchino della zona. Recuperata tutta la refurtiva, la donna è stata soccorsa e medicata all'ospedale di Sant'Orso. Per lei 7 giorni di prognosi. Nuovi elementi sulla morte di Riccardo Valentin Moraru, il ventenne precipitato giovedì dal tetto di un capannone in costruzione a Barbarano Mossano. Secondo l'ispettorato del lavoro, il giovane sarebbe stato impiegato senza contratto. La procura indaga per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire anche se il ragazzo sia morto per i traumi della caduta o per una possibile folgorazione. Oggi in Veneto è il giorno del voto sul fine vita. Il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, sostenuta dalla campagna Liberi Subito. Il testo è stato modificato con emendamenti di maggioranza e opposizione per adeguarlo ai vincoli costituzionali. A Venezia sono previste manifestazioni contrapposte. Al Museo Civico di Palazzo Chiericati arrivano due capolavori per la rassegna Ospiti al Chiericati dall'8 settembre. L'allegoria della verginità di Hans Memling dal Musée Jacquemart André di Parigi e dal 10 settembre la deposizione di Cristo nel sepolcro di Giambattista Zelotti dal Castello di Pitten in Austria. Le opere saranno esposte fino al 31 gennaio. Sabato 5 settembre torna a Valdagno la giornata ecologica dedicata alla pulizia del torrente Agno. L'iniziativa, organizzata da Bacino Agno Chiampo e Team Alto Agno con il patrocinio del comune, è aperta a cittadini di tutte le età. Ritrovo alle 7:30 in piazza Cavour, con attività dalle 8 alle 12 lungo gli argini, dal Pallalido al Ponte delle Ciacole. Si conclude qui anche questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, torniamo a segnalare un incidente sulla tangenziale sud di Verona con code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza, attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia Trieste verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo di Verona Est sulla 4 Brescia Padova a causa di lavori in uscita provenendo da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete viaria del territorio veneto. Prestare attenzione al vento forte sulla A27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla 13 Bologna-Padova, chiuso dalle ore 21 alle 5, il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 1 settembre. Paura a Durlo di Crespadoro, dove un incendio è divampato in un edificio della Contrada Bruni. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno rischiato di coinvolgere altre abitazioni. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il rogo è stato domato. Operazione antibracconaggio nel Vicentino. La polizia provinciale ha individuato i presunti responsabili dell'uccisione di un cinghiale trovato intrappolato in un laccio metallico e poi finito a colpi di lama. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla procura. Per gli indagati si ipotizzano furto aggravato di fauna selvatica, uccisione e maltrattamento di animali. Sul fine vita, il partito Noi Moderati, segreteria di Vicenza, chiede di mettere al centro la persona, rafforzando cure palliative, terapia del dolore e hospice. L'obiettivo è evitare sia l'accanimento terapeutico, sia il rischio che la sofferenza venga affrontata con risposte solo burocratiche. Libertà significa anche garantire cura e dignità fino alla fine. Dopo 4 anni alla guida della compagnia dei carabinieri di Schio, il capitano Francesco Grasso saluta l'Alto Vicentino. In municipio l'incontro con il sindaco Cristina Marigo e la giunta, che gli hanno consegnato un ricordo della città. Grasso assumerà un nuovo incarico nelle Marche. A Schio arriverà una nuova comandante, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Arriva questa sera in Piazza dei Signori a Vicenza per una nuova tappa di Vicenza in Festival il cantante Raff. Il concerto celebra i 25 anni di Infinito e ripercorre oltre 40 anni di carriera con grandi successi come Self Control, Il Battito Animale e Sei la più bella del mondo. Appuntamento alle 21. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste attenzione a un veicolo in panne segnalato in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà per lavori lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now. Another summer hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
1: Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla

Birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di quattro diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. Quattro birre, quattro abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Anne.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo dedicato a Vicenza e provincia. Fino a questa sera la situazione tende gradualmente a migliorare. Sulla pianura vicentina avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi con schiarite sempre più ampie, mentre qualche nube in più potrà interessare le zone montane, dove non si esclude qualche rovescio o temporale isolato. Temperature in calo rispetto ai giorni più caldi, valori intorno ai 21 gradi di minima e 30 di massima. In serata e nella notte prevalenza di tempo asciutto e maggiori rasserenamenti. La pressione atmosferica è in graduale aumento e questo prepara un mercoledì più stabile. Per oggi è tutto, un cordiale saluto. A risentirci al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da via e lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 1 settembre. Paura nella notte a Malo, dove un'anziana invalida di 79 anni è stata aggredita e rapinata nella sua abitazione. L'allarme è scattato alle 3:45 grazie alla segnalazione di una vicina. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, arrestando tre giovanissimi, tra cui un minorenne, due italiani e un marocchino della zona. Recuperata tutta la refurtiva, la donna è stata soccorsa e medicata all'ospedale di Sant'Orso, per lei 7 giorni di prognosi. Paura ad Urlo di Crespadoro, dove un incendio è divampato in una casa della Contrada Bruni. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno rischiato di coinvolgere altre abitazioni. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il rogo è stato domato. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Riccardo Valentin Moraru, il 20enne precipitato giovedì dal tetto di un capannone in costruzione a Barbarano Mossano. Secondo l'ispettorato del lavoro, il giovane sarebbe stato impiegato senza contratto. La procura indaga per omicidio colposo e vuole accertare se il ragazzo sia morto per i traumi della caduta o per una possibile folgorazione. È stato rinviato l'incontro in regione sul punto nascita dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno. La riunione è stata posticipata a causa della convocazione del Consiglio regionale. I sindaci della Valle dell'Agno, insieme a Crespadoro Altissimo e al presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Ovest, hanno dato disponibilità a fissare un nuovo appuntamento al più presto. Venerdì 4 settembre alle 21 nel giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore, 5° appuntamento con Teatro in Giardino. In scena Così parlò Giosuè, della compagnia Artisti Anonimi. Una tragedia jazz tra invidia, vendetta e un patto con la morte. Biglietto 5 euro in vendita dalle 20 direttamente sul posto. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto sulla tangenziale di Mestre. Segnaliamo traffico intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Verso Padova si procede in coda tra la rotatoria Miranese e Marghera. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità. Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
1: Ah no, quella è normale.
2: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
0: A lì migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete viaria del territorio veneto. Prestare attenzione al vento forte sulla A27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla 13 Bologna-Padova, chiuso dalle ore 21 alle 5, il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Paura nella notte a Malo, dove un'anziana invalida di 79 anni è stata aggredita e rapinata nella sua abitazione. L'allarme è scattato alle 3:45 grazie alla segnalazione di una vicina. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, arrestando tre giovanissimi, tra cui un minorenne, due italiani e un marocchino della zona. Recuperata tutta la refurtiva, la donna è stata soccorsa e medicata all'ospedale di Sant'Orso. Per lei 7 giorni di prognosi. Momenti di apprensione a Durlo di Crespadoro per un incendio che ha devastato un'abitazione con magazzino agricolo e fienile in via Bruni. Distrutti il tetto e i solai in legno, coinvolti anche un trattore, uno scooter e diverso materiale. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno rischiato di coinvolgere altre abitazioni. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Riccardo Valentin Moraru, il ventenne precipitato giovedì dal tetto di un capannone in costruzione a Barbarano Mossano. Secondo l'ispettorato del lavoro, il giovane sarebbe stato impiegato senza contratto. La procura indaga per omicidio colposo e vuole accertare se il ragazzo sia morto per i traumi della caduta o per una possibile folgorazione. Un escursionista tedesco bloccato in quota è stato recuperato nella notte a Cortina d'Ampezzo, di ritorno dalla ferrata di Bona, dopo aver perso il sentiero a causa di una violenta grandinata. I soccorritori lo hanno raggiunto a circa 2100 metri. Era bagnato, infreddolito e senza un'adeguata protezione dalla pioggia. Operazione anti-bracconaggio nel Basso Vicentino. La polizia provinciale ha individuato i presunti responsabili dell'uccisione di un cinghiale trovato intrappolato in un laccio metallico e poi finito a colpi di lama. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla procura. Per gli indagati si ipotizzano furto aggravato di fauna selvatica, uccisione e maltrattamento di animali. Preoccupazione per una possibile modifica aziendale dell'ospedale di Sant'Orso è stata espressa dal consigliere regionale vicentino Carlo Cunegato. L'ULS 7 Pedemontana replica precisando che l'ipotesi non è attualmente in discussione. La direzione invita quindi a non alimentare allarmi su possibili riorganizzazioni che al momento non risultano sul tavolo. 18 posti gratuiti per avvicinare alla musica i bambini dai 3 ai 6 anni. È il bando del comune di Schio per il corso di propedeutica musicale 2026-2027 con 32 lezioni settimanali all'Accademia Musicale. Possono fare domanda le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Domande online entro il 25 settembre. Giovedì 3 settembre alle 18:30 alle soffitte di Villa Tiene a Quinto Vicentino il finissage della mostra L'arte di scrivere icone. L'evento Immagini narrate unirà arte, letteratura e spiritualità con letture dal volume Voci dal cuore e un cameo dell'attore Marcello De Boni. Ingresso libero. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code a causa di un incidente nel tratto tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Code sono segnalate sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo dedicato a Vicenza e provincia. Fino a questa sera la situazione tende gradualmente a migliorare. Sulla pianura vicentina avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi con schiarite sempre più ampie, mentre qualche nube in più potrà interessare le zone montane, dove non si esclude qualche rovescio o temporale isolato. Temperature in calo rispetto ai giorni più caldi, valori intorno ai 21 gradi di minima e 30 di massima. In serata e nella notte prevalenza di tempo asciutto e maggiori rasserenamenti. La pressione atmosferica è in graduale aumento e questo prepara un mercoledì più stabile. Per oggi è tutto, un cordiale saluto. A risentirci al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Pubblicità. Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
5: Ma ci starà qui?
4: Ma sì, allarghiamoci un po'.
6: Così va bene?
4: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
5: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
4: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
5: Ali, migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
6: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
7: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
6: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
7: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
6: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
5: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che per aver pesantemente importunato una tredicenne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code al momento nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo quindi che giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 sulla 4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
2: You know we'll have problems. This will happen sometime.
3: Marco Sella.
2: But if you can stay, we can work it out.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 21 e 3 minuti.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit. Yeah.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 1 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 2 settembre. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che per lavori fino alle ore 5.30 di mercoledì 2 settembre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 1 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 2 settembre. Scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che per lavori fino alle ore 5.30 di mercoledì 2 settembre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso sullo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hi, this is Chris
7: and Johnny
6: from the band Coldplay.
8: Hi, it's Madonna.
9: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 1 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 2 settembre. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che per lavori fino alle ore 5.30 di mercoledì 2 settembre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:04.
3: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.